0: siamo per ora solo che Yeshua è il nostro Salvatore.
1: Regna, regna con potere Hashem, sopra la nostra vita,
2: regna,
1: sopra il nostro, sia la gloria sempre a Hashem.